0: Pisulele, si scasulei così. Buona bona musica, buona inesi.
1: E sa buona ambiance, chi è contento.
0: Seulement, lo 4.6
1: Paradise FM.